0: fare dei sorpassi.
1: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.